Buongiorno, il nome Domini, Domini che sale la sera meglio, Domini un po' visto, volevo che il servizio andasse in tua vista, e volete, e tu non tanti un po', che a tutti si piace il Cristo dopo la sua me. Benedicta per i poteri, Pater Spiriti e Spesso, descendi voi, mare di sempre.